0: chiraku
1: gigi vivim bona la gokunjo afan haya mi aso ya so kuati mi la hole mama da ongbo mi aso eku papa so jine ba o pa so jine afan be haya mi so kura ho me yin so memera gbeare mi la tro aso ele gbo kiki so sa eye po won eyin kebe gbemo sia e na ko yin be to gbi san fu tublu gablu vojusi alla sariki emu mate imogo fafalawi ame jona ko lere mu yin agbo agbo la ba data ro gberega no bio ni agbe gbogbon le re ni so memera gbe ya e pata mi lagba dogo mo da orun mu so jo le gozia ele papa so jire ba home bye bye.

kekere ele riri agbate fun mi la omi lawo feke ami ri jagonam emi nyale ke lagromu bram e jago amire emi nyake lale gugunamu bram clear di me

0: de ole kpe fule lonlo be nyamea Dr. Love ele do gameno memle da so zanga si le ke kufan le radio canal FM di le clinique de l'amour be woname wona de veni dia novembre le geng be me la no odo kudo mia be lonlo be kuhe opsi clinique de l'amour Donti na mia be lolo be kuhio pata.
1: Canal FM.

Amiato, mia non ho domi, entre nous. La nuova vigna è. Le che mia o e mia be. La nuova vigna o. Mia a poco gemme a se vivi. E se a me le pe mai la nuova bepa va giugna vivegna auri. Mi mate la nuova vigna o bepa va giugna vivegna. La nuova vigna di giovegna vedola noni. Manoni a vivegno. No. Manoni a vivegno. Boa e joji nambe we troya ba ba dogomi yen kanro jibe mi apata mi gbale gbe soso e ye mi onkeke abe nkeke anti donyo ere wa mi a adengbele mi a dengbele le vevere wa lebe ori ke a e zangasi le ke ku fan soli won wa e kanu jibe mi ami gbogbo to ami la baji ami do le canapé me ami do wa e o no te pondu do kanu chikono wa o le doji pe o la balo o la ba mi anto mi yan yun o we yan we gari mo wa e bayi na nene wala de na mi sa wala de na mi won ya gba bibi na to chan donc a dogbene amisiami miawe zonva clinique de l'amour melo.